ti guardo ballare con quella donna là. Mi sposto un po' più qua. Se ballare per te non è più forte che c'è. Canta qui con me. Balla. Mamma. Posso metterlo nel mix.